0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Me no, ma da 5 è da che il pan?
8: Ma no, da 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mettendo per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre...
9: Of Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buona mattinata, buon venerdì, buon tutto come sempre da Vittorio che saluta tutti i suoi ascoltatori con tanta pazienza che hanno nei miei confronti, perciò bisogna... No, non dico una battuta, non la dico. Una battuta, assolutamente tutto bene, male il pancino, no, niente pancino. Abbiamo l'appuntamento appunto col disco richiesto, ho visto fra l'altro le vostre richieste già bellissime, avete dei gusti tranne qualcuno insomma. Diciamo che sono un paio di persone che hanno gusti un po' strani e particolari, ma tutti gli altri hanno degli ottimi gusti musicali per farci ascoltare in qualsiasi momento belle canzoni. Ma veniamo ai giochi. È possibile che l'Anna, che tutto può e tutto in tutto riesce, lei può tutto e riesce in tutto, possibile Anna, che ancora non hai trovato il passepartout, vuol dire passepartout, passa dappertutto, apre tutte le porte, vuol dire chi, i pochi che non lo sapevano almeno da questa mattina lo sanno, passepartout è tu. Metodo di aprire questa porta, di qual è stato l'ultimo proprietario dell'albergo di Trazzasalso, è imperdonabile, Anna, è imperdonabile. E abbiamo poi fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz e qui ci cade l'asino. Io sono già caduto tante volte, mamma mia. Pensate, un brano bellissimo, non certo quello di Mina. Non essere ripetitivo come lo sono specialmente sui social, quando pubblicano sempre quel... diciamo post, sempre lo stesso post, sono un po' monotoni. Allora sentite il disco quiz, apprezzate, ammirate e più che altro indovinate, aprite le bardane. Mi piace mettere a confronto musicale quello che percepite voi e quello che è in realtà. Poi abbiamo il rumore, eccolo qua,

0: è la nostra regina del rumore, Diletta, è spiazzata completamente. Bravo invece anche se Giovanni, sto parlando col dottor cardiochirurgo Giovanni Cagnoni. Giovanni, non è l'espulsione di un toast dal tostopane, è un rumore un po' più accentuato, è accentuato, perciò prima o poi ci arrivate, ci arrivate. In palio per, dov'è la penna? Eccola qua, in palio 100 punti per il rumore, mentre invece 4 premi e 30 punti per gli altri giochi, Salso, Fidenza, per il disco quiz. A voi se cernere quello che volete vincere. Vado intanto con il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura, con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo lei, Agata. Agata, dai un piccolo sforzo, io spero in ogni momento della giornata di sentire Silvana. Agata, adottata, Agata. Taglia media, circa 10 mesi, giocherellona, bella, è sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 347-03-61-628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica. Allora, quest'anno parte prima, domenica 31 sarà il primo appuntamento, perciò maggio, domenica 31 maggio, poi giugno, luglio, agosto, settembre. Chi vuole prenotare, contatti il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, già là per un servizio d'eccellenza, già là per darvi il meglio, già là per piante, fiori, composizioni, per un buon caffè caldo, per un piccolo bar di ristoro nel chiosco, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi mettere la app canatina e avere così modo di ascoltare la radio ovunque in tutto il mondo. Tutto questo è Calicantus, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus, come ben sapete, che ha sempre il suo stupendo pensiero del giorno. Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, l'ha detto Émile Zola.

0: Bene, ed abbiamo l'Ucraina che contrattacca la Russia. Pensate, il coraggio di Zelensky, del suo popolo, che è 4 anni e mezzo che viene martirizzato da un criminale di guerra chiamato Putin. Criminale di guerra Putin. Ieri una controparte, tanti missili lanciati, il guaio che sono stati fra i russi. Non saranno molto contenti per una guerra voluta, tenuta a denti stretti da un criminale di guerra, oltre 100 morti, 120, questo è la cosa più indegna che l'uomo possa fare, uccidere, ma in quel caso è una controoffensiva che Zelensky ha voluto fare alla Russia. Viva l'Ucraina, viva Zelensky, abbasso Putin, non la Russia, abbasso il criminale Putin. Trump punta il dito su Cuba, mamma mia, ma chi l'ha votato quest'uomo? Ma chi ha votato? Spero a metà mandato che i suoi lo mandino a casa. Spero tanto che fondi un suo partito del estrosi. Manda una portaerea nei Caraibi, a Cuba, e pensa di fare il blitz anche a Cuba, come ha fatto in Venezuela. Comunque lì c'è più, diciamo, tosto, come, ripeto, avete visto, no, il dietro fronte che ha fatto Trump, alla, diciamo, all'Iran, che ancora, poi ne parleremo, è ancora in ballo. Ed abbiamo, sono rientrati tutti i personaggi, oltre 400 della flottiglia di tutte le nazioni al mondo, che non avevano i criminali, criminali israeliani, criminali dell'esercito guidati da quel criminale pazzo, altro pazzo, abbiamo visto, botte, catene alle caviglie, abusi sessuali, il racconto terrificante degli attivisti di Gaza. Perciò, diciamo, povera Israele, che io adoravo e adoro tuttora, perciò la parte sana, non quella nataiana, parte sana, l'adoro tuttora, ma mi ha sdegnato in tutto e per tutto. Intanto il padre di Scempio dice: Andrea è innocente. Ma come fai a dirlo? No, adesso, come fa, anche se è un papà, io lo capisco, a dire che il figlio è innocente? Dice che è tutta una vigliaccata contro il figlio. Stefania K denuncia il legale di Alberto Stasi sul caso, una martellante campagna denigritoria. Perciò vedremo il caso Sempio. Ormai è il caso interno più eclatante degli ultimi 50 anni. Ed abbiamo la Barilla che investe 170 milioni di dollari negli Stati Uniti, sarà potenziato lo stabilimento di Avon. Perciò la Barilla metterà in spaghetti e maccheroni tutta l'America, ci auguriamo, anche Trump, così mangerà e non avrà mentalità guerrafondaie. E veniamo alla Iran, dividendi al 8%, perciò chi ha investito in Iran insomma ha avuto un bel guadagno. Ed abbiamo invece l'ambulanza veterinaria assistenza pubblica, 70 volontari in aiuto, pensate, 70. Lodevole a questi volontari meravigliosi, hanno effettuato 600 trasporti, perciò un punto di vista eccezionale, ormai più la popolazione ci conosce e più capisce quanto questo servizio di ambulanza veterinaria serva nel territorio. Ed abbiamo a Medesano lite al bar, spunta un revolver per sparare, più che altro per spaventare chi era al bar. Il 59enne, che non è certo un furbo, è nei guai fino al collo, si è poi appartato, si trattava di una scacciacani che però logicamente ha fatto il suo effetto. Abbiamo invece Vaio, è una almeno qualche bella notizia ci vuole. Ospedale di Vaio, sono arrivate due nuove camere iperbariche con l'intervento del centro, che sarà capiente ora, di 28 posti. Perciò questa è una bella iniziativa. La sanità in Italia, quella che sta traballando a beneficio dei soldi, dello sporco denaro, lurido denaro, quello che ormai si fa tutto non per la salute ma per il lurido guadagno. A Salso nasce l'Osservatorio per la legalità e il contrasto alla criminalità. Perciò incontro ieri in prefettura, presentato dalla città, il cerimoniale, criminalità dicono è in calo, se lo dicono loro noi ci crediamo, però a quello che dà a vedersi non è che sia molto credibile, perché la criminalità si vede, si sente, si tocca, è sotto gli occhi di tutti. Oggi è Santa Rita da Cascia e San Luigi Palumbo, i nati oggi, sono al servizio di la loro energia, energia eroica, sono attratti da ogni forma di intrattenimento dove si possa rigenerare la loro energia innata nella loro vita, creano spazi per collezioni di qualsiasi specie che poi classificano in categorie. Se svolgono la loro energia in casa, danno una impronta meravigliosa ai figli, daranno loro calore, insegnamento per realizzarsi al meglio. Nelle loro attività devono evitare comunque l'eccessivo rigore, è meglio che non concepiscano progetti che vadano al di là della loro personalità. Ricordiamo chi vive accanto a queste persone deve capire che lo scrupolo che hanno nelle cose e cercare di assecondarle. I pregi è molto tenace ed energico, i difetti è concisivo ed molto ossessivo. Come sarà il tempo oggi? Tempo soleggiato con caldo ancora in aumento, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 15, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono appena

0: nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti seguo ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Abbiamo il primo brano di a richiesta di questa mattina, è offerto da Armanda, la mitica Armanda. Armanda di Salso, qui manda

Un saluto a lei, al figlio, un saluto a Giorgio e alla moglie, un saluto insomma a tutta questa grande, meravigliosa famiglia, famiglia stupenda. Fra l'altro, Giorgio, lo dico a Lanna, cerca di trovare Giorgio, ha lavorato al Detras come portiere, il papà. Addirittura Anna era il portiere di notte, meraviglioso. Allora per Armanda, questo una lacrima sul viso che la dedico a Franco Lippini.

0: Eh sì, una laga rubata al grande Bobby Solo. C'è un indovinellino che vale la pena indovinare. Vale un punto, è facile. Siamo nati per viaggiare. Ah no, questi sono i francobolli. Ho il mio peso, anche se leggerissimo, espansivo, trasparente, se mi illumino, ti aiuto anche in cucina. Facile. Firmato. Ho il mio peso, anche se sono leggerissimo, espansivo, trasparente, ecco qui. Prova a cantare, canta.
1: Ah,
0: dai, riesci a fare un bel acuto, dai. Il gas era firmato, non ci voleva diletta, dai. Il mio peso, sono leggerissimo, espansivo, trasparente, illumino, ti aiuto in cucina, perciò il gas del... Vabbè, dai, era di un facile che serve anche a me. Mi appena la diletta, 40 per diletta, che suffla e scanta. È proprio diletta che richiede di pericomo. It's impossible. It's impossible. It's impossible. Per diletta, eccola qua.

Siamo il vero Diletta li sa le belle canzoni. It's impossible. È il grande Perico Mu. Abbiamo un gioco di fortuna. Qui gioca forza che vi darò il punto di consolazione se non indovinate voi della flottiglia. Avete visto come ha portato nel mondo a degrinare l'esercito israeliano, ignobile. Ignobile, tanti criminali di guerra avrei mai pensato, anche israeliani, mai criminali di guerra. Abbiamo invece per voi della flottiglia 30 punti e tre premi. Abbiamo per voi i meno coraggiosi, insomma, cuor di coniglio, abbiamo 3 punti. Il nome di una donna, qui gioca facile per aiutarvi dopo, il nome di una donna di 2, 4, 5 lettere. Nome di donna, 5 lettere.

5, 4, 3, 2, 1. Top. Lo rimando a dopo anche il gioco, così ci pensate. Un nome di donna di 5 lettere. 5 lettere. Ed abbiamo... poi darò i tre punti, eventualmente se qualcuno telefona e sbaglia, vi darò le direttive per vincere tassativamente i tre punti. Voi della flottiglia e voi cuor di coniglio. Abbiamo invece il prossimo brano. Prossimo brano per Antonella di Medesano con Adamo, La mia vita.

che posso farci? È lei che ha scelto me. Guardiamo se siete in vena di indovinare un nome di donna, nome di donna qualsiasi, di 5 lettere. I premi li sapete, non li rielenco, se no cestino il gioco per la prima parte del gioco, poi farò quello al maschile. Un nome di donna, 5 lettere. 3 premi per e 30 punti per voi della flottiglia, 3 punti per voi cuor di coniglio. Poi abbiamo l'amico Pietro. Pietro, ciao Pietro, buon venerdì a te, agli ascoltatori, buona trasmissione, un salutone a tutto lo staff di Radio Montecalate, a tutti gli ascoltatori, in particolar modo a Roberto Boerio di Ivrea, grazie come sempre per la tua disponibilità con Io Vagabondo, i Nomadi.

0: E un salutone al grande, immancabile amico Pietro di Torino. Tanto spesso sentite un nome, diciamo, in molti frangenti, in molte occasioni. Il nome è Gourmet. Chi è un gourmet? Cos'è un gourmet? Guardiamo se almeno questo lo sapete. Non avete saputo il nome di donna di 5 lettere, ma almeno il Romano? Romano è il capo dei gourmet in tutta Italia. Grande amico Romano.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Allora, un intenditore di cucina e di vini.
0: Ma Diletta, bravissima. Lei ha partecipato, brava Diletta, è un intenditore gourmet di cucina, buona cucina, di qualità e di vini. Questo è il gourmet. Brava Diletta, brava. Brava, bravissima. Andiamo 41, 42. Bravissima. Ancora era molto facile, logicamente, anche per moi. Conoscendo Romano Lambri. Romano Lambri. Per antonomasia presidente dei gourmet d'Italia e è qualificato anche in Europa. Chi non conosce Romano Lambri, fra l'altro la moglie, un noto soprano in pensione, è veramente bravissima. Vado con la pubblicità, poi tutti col dialetto.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'i cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAN 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
4: A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Firenze davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Bene, bene, 5 punti. 5 punti eccezionalmente per voi del dialetto. Come diciamo in dialetto puro, una canaglia, canaglia della peggiore specie, specie. 5 punti. Canaglia della peggiore specie.

0: 5 punti che fa la differenza.
1: Dammi tu i baci, che tanto bello parlamo.
0: Canaglia della peggiore specie. Dialetto, 5 punti.

0: top. Allora, nessuno ha indovinato e nessuno mi aspettavo che indovinasse. Ho preso e strappolato la parola dialettale dal libro Parler Bursan, pagina 46, seconda fila, la parola numero 7. Guardiamo se qualcuno di voi, parlo di chi parla il dialetto, non l'università del dialetto, fanno dei libri che però sinceramente la metà delle parole nessuno di noi li ha mai usate. Chi ha mai sentito Kelling? Kelling, canaglia della peggior specie. Una calia l'ho sentito, figu elina calia, calia, Kelling me l'ho mai sentì e si dustari, e no, per sé, ma mia parbeva. Eccolo qui, sentiamo.
1: Sì? Sarà Cayenne, Vittorio. Un Caino, sarà Cayenne. Non Cayenne, sarà Cayenne.
2: Qui c'è, leggi a pagina 46, Kelling.
1: No, ma secondo me è una Ive, Cayenne, Cayenne.
2: Allora...
1: Caino, prova a guardare bene, secondo me.
2: È accentuata Kelling.
1: No, secondo me è Cayenne, Cayenne. Guarda bene, perché secondo me è una I. Perché a casa mia lo dicevano, è un Cayenne, Caino, un Caino.
2: Riferente, può darsi, oh, è per mia per botta. No, ma io leggo Kelling. Va bene.
1: No,
0: riferiamo a mi metto doppi occhiali. Cayenne va a vedere. Infatti col doppio occhiale ci vedo, non Kelling, Cayenne, come Caino, però non l'avete saputo ugualmente, logicamente non l'avete saputo ugualmente, è logico che uno... un tipo non raccomandabile lo paragoniamo a Caino, però non avete risposto, cioè non è, ci sia, la contestazione giustissima è venuta dopo, non Kelen ma Kayen, con la mia risposta, però prima nessuno dice un delinquente della peggiore specie, sì, un Kayen. Io ho mai sentito in vita mia. Paragonare qualcuno a Caino per dire che è un poco di buono, senz'altro. Ma Caien l'hai mai sentito. Bene, proseguo con il mio percorso. Ho visto che dovrò dare adito alla mia operazione della cataratta. Sapete che adesso ci mettono, bisogna prenotarla un anno prima, e si vede che Cayenne, non Kelling, Cayenne. Andiamo con il prossimo brano, grazie Silvana della precisazione, giustissimo, precisare, giustissimo, puntualizzare le cose. Abbiamo Gianni Bella, Gianni per Mirella e Antonio dell'albergo, ex albergo Lodi, con No Gianni Bella.

0: visto che con la parola di 5 lettere non c'è stato approccio, proviamo con l'ultima parola di fortuna per farvi vincere voi i coraggiosi della flottiglia, per voi 3 premi e 30 punti, per i cuor di coniglio solo 3 punti. Un numero compresi dal 50 al 65. Poi subito con il prossimo brano. Per la grande Zelia di Parma, a cui mando un saluto. Eccolo qui. Siamo in linea
1: 59.
0: 59 per Silvana. 59. Tira su il 59. Allora tiriamo su il tutto, numero battezzato dal 50 al 65. 5. Quattro, tre, uno, sentiamo, eccolo qua, sì?
1: 61.
0: 61 per la nostra Tina, grazie Tina. Cinque, quattro, tre, mi sembra, tiro su lo slide, ho sbagliato.
2: Numero battezzato 60, numero battezzato il 60, numero battezzato il 60.
0: In sottofondo numero Gianni Bella con no. Numero 60. In effetti c'è 14 possibilità di sbaglio e una di vincita. Ed andiamo con un'altra canzone per Zelia di Parma. Grande, grande Zelia, mando un saluto ad Enrica, mando un saluto alla grande Beatrice. Veramente grande, grande Beatrice, un grande Adriano Celentano per Zelia.

0: ho imparato una nuova parola dialettale, Cayenne, non Calen, Cayenne, che vuol dire Caino, mai sentita io, nella te se ci sei, Enrica, grandi esperte, avete sentito Cayenne? Vabbè, lasciamo stare. Insomma, se c'è sul libro, la usa, ma mai, mai, mai sentito. Io imparo tante, tante cose. Così scommettete che a lui, a lui. Infatti, non si è ancora fatto sentire, stavo Cayenne, che sta per Caino. Noi almeno Nella ed Enrica sei proprio un Caino, lo dicono un po' in italiano ma
1: in dialetto,
0: si è svegliato dal piede giusto, avete sentito, ma Cayen mai senti mai. Grazie Silvi per la delucidazione ed andiamo con abbiamo ascoltato la canzone molto bella, forse la canzone più famosa di Celentano, Azzurro. Tina, chi l'ha scritta Azzurro? Mica tutti pensano sia di Celentano, no? Non l'ha mica scritta lui, Azzurro, Azzurro è la canzone forse più interpretata da tutti
1: delle imitazioni.
2: Paolo Conte.
1: Paolo Conte.
0: Brava, brava Tina, brava Paolo Conte, è una bella, bella, bella, bella, bella canzone di Paolo Conte. 46 per la nostra Tina Cayenne. Proprio è una parola che per me è talmente nuova che mi viene in me Cayenne, è proprio un Cayenne, no, mio, spera, se si cambia parola Cuyon è tutta un'altra cosa, ma Cayenne insomma è delinquente di una, è un Cayenne, bella, bisogna, no, non la metto in repertorio, se no nessuno mi capisce. La maggior parte, perlomeno. Andiamo, e studiano tutti. Basta, scriva di Libar, chi fagan, di volume, molte pagine, poi parole mai usate, si mettono. Andiamo invece con l'ultimo brano. L'ultimo brano. L'ultimo brano. Per un grande, la grande, non un, la grande, meravigliosa, stupenda, Carla, di Carla, ieri compiva gli anni con questa malattia. Carla, ciao ancora e un ringraziamento per aver dato alla luce Giovanni.

0: Allora, vale un punto, mi serve mia Cayenne, ma so, è più grave una multa o un'ammenda? Cayenne, mai sentito in vita mia? Sì, il dialetto lo parla a botta, ma Cayenne mai sentito? No, pensiamo che Calen proprio è nesista mia. Ma che ien, insomma, che ien e fa il cai. Eccolo qua, dimmi. Mamma mia. È più consistente la multa o l'ammenda, è più grave. Una multa o un'ammenda? L'ammenda prevede anche l'arresto, anche se poi viene equiparata in soldi, la multa invece si prevede solo penale. Comunque l'ammenda è più diciamo pesante di una multa. Vado con la pubblicità, poi guardiamo tutti Sanso e Fidenza. È Sumie Cayenne o no?
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
0: Unieuro batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

due fecondi scrittori fidentini hanno sfornato un'ultima opera che ha diciamo anche inserita

Guardiamo se qualche salsese o tabianese è in ascolto, mi sa dire a chi è dedicata la chiesa di Tabiano Castello. Miri, a chi è dedicata la chiesa di Tabiano Castello? Due scrittori molto conosciuti a Fidenza hanno sfornato loro ultima opera, inserita anche nel canale ufficiale del Vaticano. A chi è dedicata la chiesa di Tabiano Castello?

Fausto Negri e Don Luigi Guglielmoni sono i due scrittori cui la loro opera è andata anche in Vaticano. La chiesa di Tabiano Castello è dedicata ai santi Gervasio e ricordiamolo, Gervasio e Protasio sono due martiri, perciò rien à faire per Sanso né per Fidenza. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12 e 40 sarò di nuovo con voi.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Potete agire in modo audace, sostenuti da un notevole intuito che aiuta ad evitare ostacoli e ritardi nell'azione. Toro. E la terza decade ha il suo momento di inquietudine, ma si tratta di sensazioni che si affacciano un attimo e poi svaniscono. Gemelli. Per i nati alla fine del mese si avvia un aspetto valido fino alla fine di agosto che, appoggiato da altri personali, può far emergere una creatività insospettabile. Cancro. Solo chi ha valore nei gradi finali di Leone, Scorpione e Acquario può subire un grosso calo di fortuna, al quale partecipa in prima persona. Leone. Chi possiede valori Toro dovrebbe avere le idee ben chiare. Non saranno risultati faraonici quelli che otterrete, ma in tempi di vacche magre sbaglia chi fa il difficile. Vergine, non cercate di dare dimostrazioni di forza, non polemizzate inutilmente, con atteggiamenti di sfida in aggiunta. Sarebbe creare confusione dove le cose già filano bene e promettono ancor meglio. Bilancia, cercate di agire con intelligenza e buonsenso. Tutto può risolversi in momenti poco agevoli. Scorpione, se dovete o volete interrompere i rapporti, evitate di farlo usando troppe parole, sarebbe difficile mantenersi entro limiti di buon gusto. Sagittario. In serata i possessori di valori Scorpione possono trovare qualche utile soluzione per sgomberarsi la strada dagli inciampi veri e presunti. Capricorno. Se hanno idee originali, nuove, diverse, che possono tranquillamente essere realizzate e aiutarvi a togliere di mezzo ostacoli, aiutarvi a risolvere le piccole e grandi grane di ogni giorno. Acquario. Se vi orientate verso un tipo di comportamento pratico, attenzione, potrebbe essere confuso con gretto materialismo. Pesci. In questo periodo potete avere più che mai in mano le redini del vostro destino e reggerle con sicurezza.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750 fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash!
7: Notizie Flash!
8: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo lei, Agata. Agata, dai, un piccolo sforzo, io spero in ogni momento della giornata di sentire Silvana, Agata, adottata, Agata. Taglia media, circa 10 mesi, giocherellona, bella, sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 34703 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica. Allora, quest'anno parte prima, domenica 31 sarà il primo appuntamento, perciò maggio, domenica 31 maggio, poi giugno, luglio, agosto, settembre. Chi vuole prenotare, contatti il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, già là per un servizio d'eccellenza, già là per darvi il meglio, già là per piante, fiori, composizioni, per un buon caffè caldo, per un piccolo bar di ristoro nel chiosco, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi mettere la app canatina e avere così modo di ascoltare la radio ovunque in tutto il mondo. Tutto questo è Calicanthus, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus, come ben sapete, che ha sempre il suo stupendo pensiero del giorno. Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, l'ha detto Émile Zola.

Bene, ed abbiamo l'Ucraina che contrattacca la Russia. Pensate, il coraggio di Zelensky, del suo popolo, che è 4 anni e mezzo che viene martirizzato da un criminale di guerra chiamato Putin. Criminale di guerra Putin. Ieri una controparte, tanti missili lanciati, il guaio che sono stati fra i russi, non saranno molto contenti per una guerra voluta, tenuta a denti stretti da un criminale di guerra. Oltre 100 morti, 120, questo è la cosa più indegna che l'uomo possa fare, uccidere, ma in quel caso è una controoffensiva che Zelensky ha voluto fare alla Russia. Viva l'Ucraina, viva Zelensky, abbasso Putin, non la Russia. Abbasso il criminale Putin. Trump punta il dito su Cuba. Mamma mia, ma chi l'ha votato questo uomo? Ma chi ha votato? Spero a metà mandato che i suoi lo mandino a casa. Spero tanto che fondi un suo partito del estrosi. Manda una portaerea nei Caraibi, a Cuba, e pensa di fare il blitz anche a Cuba, come ha fatto in Venezuela. Comunque lì c'è più diciamo tosto, come ripeto, avete visto, no, il dietro fronte che ha fatto Trump alla diciamo che all'Iran, che ancora poi ne parleremo, è ancora in ballo. Ed sono rientrati tutti i personaggi, oltre 400 della flottiglia di tutte le nazioni al mondo, che non avevano i criminali criminali israeliani dell'esercito, guidati da quel criminale pazzo, altro pazzo, abbiamo visto botte, catene alle caviglie, abusi sessuali, il racconto terrificante degli attivisti di Gaza. Perciò diciamo povera Israele, che io adoravo e adoro tuttora, perciò la parte sana, non quella nataiana, parte sana, l'adoro tuttora, ma mi ha sdegnato in tutto e per tutto. Intanto il padre di Scempio dice: Andrea è innocente. Ma come fai a dirlo? No, adesso come fa, anche se è un papà, io lo capisco, a dire che il figlio è innocente? Dice che è tutta una vigliaccata contro il figlio. Stefania K denuncia il legale di Alberto Stasi. Sul caso una martellante campagna denigritoria. Perciò vedremo il caso Sempio. Ormai è il caso interno più eclatante degli ultimi 50 anni. Ed abbiamo la Barilla che investe 170 milioni di dollari negli Stati Uniti, sarà potenziato lo stabilimento di Avon. Perciò la Barilla
metterà in spaghetti e maccheroni tutta l'America, ci auguriamo anche Trump, così mangerà e non avrà mentalità guerrafondaie. E veniamo alla Iran, dividendi al 8%, perciò chi ha investito in Iran insomma ha avuto un bel guadagno. Ed abbiamo invece l'ambulanza veterinaria assistenza pubblica, 70 volontari in aiuto, pensate, 70, lodevole a questi volontari meravigliosi, hanno effettuato 600 trasporti, perciò un punto di vista eccezionale, ormai più la popolazione ci conosce e più capisce quanto questo servizio di ambulanza veterinaria serva nel territorio. Ed abbiamo a Medesano lite al bar, spunta un revolver per sparare, più che altro per spaventare chi era al bar. Il 59enne, che non è certo un furbo, è nei guai fino al collo, si è poi appartato, si trattava di una scacciacani che però logicamente ha fatto il suo effetto. Abbiamo invece Vaio, è una almeno qualche bella notizia ci vuole. Ospedale di Vaio, sono arrivate due nuove camere iperbariche con l'intervento del centro, che sarà capiente ora, di 28 posti, perciò questa è una bella iniziativa. È la sanità in Italia quella che sta traballando a beneficio dei soldi, dello sporco denaro, lurido denaro, quello che ormai si fa tutto non per la salute ma per il lurido guadagno. A Salso nasce l'osservatorio per la legalità e il contrasto alla criminalità. Perciò incontro ieri in prefettura, presentato dalla città, il cerimoniale, criminalità dicono è in calo, se lo dicono loro noi ci crediamo, però a quello che dà a vedersi non è che sia molto credibile, perché la criminalità si vede, si sente, si tocca, è sotto gli occhi di tutti. Oggi è Santa Rita da Cascia e San Luigi Palumbo, i nati oggi, sono al servizio di la loro energia, energia eroica, sono attratti da ogni forma di intrattenimento dove si possa rigenerare la loro energia innata nella loro vita, creano spazi per collezioni di qualsiasi specie che poi classificano in categorie. Se svolgono la loro energia in casa, danno una impronta meravigliosa ai figli, daranno loro calore, insegnamento per realizzarsi al meglio. Nelle loro attività devono evitare comunque l'eccessivo rigore, è meglio che non concepiscano progetti che vadano al di là della loro personalità. Ricordiamo chi vive accanto a queste persone deve capire
che lo scrupolo che hanno nelle cose e cercare di assecondarle. I pregi è molto tenace ed energico, i difetti è concisivo ed molto ossessivo. Come sarà il tempo oggi? Tempo soleggiato con caldo ancora in aumento, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 15, massime più 29, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli. Grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli

0: 521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: Sheriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salumi che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e il turti seledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina poi subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti, si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'implantologia.

0: Il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 22 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il beato Attone Vescovo dell'Ordine di Vallombrosa, il cui culto è quasi esclusivamente vivo a Pistoia.
0: Giacché Attone è un nome pressoché scomparso, tanti auguri a quei pochissimi che si chiamano Atto.
1: Atto, per quanto possa sembrare strano, non è un vero e proprio nome.
0: A Roma, difatti, nel linguaggio fanciullesco, Atta corrisponde al nostro papà. Infatti, il nome si avvicina notevolmente alla parola gotica Atta, che vuol dire appunto padre.

0: Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo del 1785 da Pietro e Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, autore del famoso libro Dei delitti e delle pene.
1: Le prime composizioni poetiche del Manzoni sono un'esaltazione della libertà. Sentiva il peso della tradizione illuministica e presto maturarono in lui ideali liberali e nazionali.
0: A Parigi, dove aveva accompagnato la madre, venne a contatto con un ambiente culturale più vivo di quello milanese. Scrisse gli inni sacri, poi seguirono le due tragedie, il Conte di Carmagnola e la Delchi. In quegli anni cominciava a scrivere i Promessi Sposi, di cui un primo abbozzo fu steso tra il 1821 e il 1823. Nel 1821 scrisse due celebri odi politiche, Marzo 1821 e 5 maggio.
1: Negli anni che seguirono, fino al 1840, continuò ad elaborare i Promessi Sposi, che nel 1842 ebbero la loro stesura definitiva.
0: Il vero interprete del romanticismo italiano e del Risorgimento fu proprio Alessandro Manzoni. Egli soddisfece l'esigenza romantica di una letteratura popolare. Infatti, nei Promessi Sposi, i protagonisti, Renzo e Lucia, sono umile gente del popolo.
1: Alessandro Manzoni si spense a Milano il 22 maggio 1873.
0: Corleone, maggio 1964. Luciano Liggio, ricercato da 16 anni per vari omicidi, viene catturato al termine della più tenace caccia all'uomo organizzata dai tempi del bandito Giuliano.
1: Liggio, scovato dal commissario Mangano, va in carcere con l'ambulanza. Non riesce a camminare a causa di una infezione polmonare.
0: E passiamo quindi al consueto appuntamento con i record.
1: Oggi parleremo di Margot Hemingway, che oltre ad essere una bellissima ragazza, ha raggiunto anche un primato davvero invidiabile. Sembra che nel maggio del 1975 questa ragazza, che all'epoca era fotomodella, abbia firmato il contratto più vantaggioso nella storia della fotografia pubblicitaria. Appena $1 milione, circa 900 milioni di lire.
0: E con Margot Hemingway abbiamo terminato anche oggi. L'appuntamento è per domani, 23 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: La, la, da, da, da, da. Ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, si sente, poi dirò il motivo di questa un po' raucedine, perché ho fatto comizio stamattina e tanto dibattito. Intanto ciao e buon appetito a tutti voi, grazie di esistere, grazie di essere qui di nuovo con noi, grazie per tutte le richieste che sono già arrivate finora, quelle arrivate sono veramente molto belle, brani tutti bei conosciuti, insomma qualcosa di eccezionale. Poi un saluto lo mando a tutti gli amici del bar, erano tre amici al bar, la canzone di Gino Paoli, tre amici al bar. Tina, aiutami, Tina, tre amici al bar dovrebbe essere una canzone di Paoli, dovrebbe, logicamente come ho parcheggiato questa mattina, faccio i nomi, Giorgio Pesci e la Giusi. Che non la Giusi calabrese, la Giusi salsese, una salsese che mi hanno detto: Vittorio, abbiamo sentito la parola dialettale, parola che non io, almeno Giorgio Pesci non conosce, Giusi non la conosce. E poi ho interrogato l'amico Maurizio Zucchi, faccio i nomi. Cristiano Biolzi, l'amico Stefano Gatti, l'amico Paolo Medioli, l'amica Mimma Malchiodi, tutti salsesi puro sangue, perché siamo rimasti in pochi, però nessuno ha saputo dirmi Cayenne. No, si vede, è una, diciamo, un modo di dire fidentino, perché a Salso non conosciamo Cayenne. Spero che sia magari anche una parola piacentina. Tina, Cayenne lo dite voi? Sì, senz'altro, la Tina lo dirà, senz'altro nel piacentino. Noi a Salso non non ho visto l'Anella, ma il gruppo logicamente c'era un sacco di persone non di Salso che erano incuriosite per quello che dicevamo, non conoscono la parola Cayenne come delinquente incallito. Bene, abbiamo invece Giorgio, con Giorgio Pesci abbiamo detto, fra l'altro ho detto: Vittorio, ho visto che tiene duro molto il è logico, il Detras tiene duro finché gli amici intimi dell'Anna non lo scopriranno. Poi chi è stato l'ultimo proprietario del Cayenne? Proprio non conosciamo noi a Salso questa parola dialettale. È una parola med in Fidenza, perché è su un libro fidentino. Calin no, Calin, come mi sono sbagliato io, assolutamente no, ma Cayenne Cayenne. Mi ha detto Silvana che la sua nonna lo diceva spesso e volentieri. Abbiamo invece fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata, sentite, già tre telefonate dal mio amico o dalla mia amica, sentite, impazzita, ta, ta. Da quando sono arrivato, questa è la quarta telefonata, quando ha sentito la mia voce. Si vede che lo consola. Abbiamo fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, quali sono questi due modi? A voi dirmelo. Poi abbiamo il discolo. Discolo, è un discul, dialetto, questa parola la conosco molto bene per un bambino birichino, è un discul, allora, disco, discolo, quiz, sentiamolo. Ed abbiamo... È l'ultima risposta data dal cardiochirurgo Giovanni Cagnoni, cui mando un grosso saluto, risposta pertinente, quello di un tostapane che tac con lo scatto espelle il toast. Bravissimo. Bravo, bravo, non è, sei molto molto lontano, ma bravo, per il rumore, caro Giovanni, è similare. Sentiamolo.

Cosa ne dite se vado a completare l'almanacco d'Inc? Oggi è Santa Rita da Cascia, vedova religiosa. Compie gli anni Naomi Campbell, 56 anni. Somia Chile, Nanka Kulle, no, gli altri non li conosco. Veniamo, giriamo la pagina al prossimo personaggio. Chi nasce oggi sarà attratto da imprese epiche, ma grande premeditazione per la creatività e la sua famiglia, perciò sarà molto dedito alla famiglia. Questa sera ci vedremo un Crozza flottigliesco, vedrete la imitazione criminali di guerra israeliani contro la flottiglia. Lo vedremo stasera con Crozza. La frase del giorno: la dolcezza ottiene più della violenza, l'ha detto Elian Chan Pennin. Ed è vero, la dolcezza, l'educazione comprano sempre di più. Il sole è sorto alle 5:47, tramonterà alle 20:53, luna si leva alle 11:36, cala all'1:57. Proverbio del giorno: l'acqua marcisce i pali. Lo dicono in Veneto perché bevono tanto vino, e lo diciamo anche noi in Italia: l'acqua la fa marcire i pei. Quante volte l'avete detto nel nostro dialetto? No, caienno l'ho mai sentito, ma che l'acqua le faghe marsiri pei lo sentì parigi voti. Allora ricordiamo che il tiramisù più lungo del mondo è stato fatto, 440 metri, nell'aprile del 2026 presso Saint Blen d'Ain in Londra centro. Perciò un tiramisù di 440,58 centimetri. Abbiamo il 1980, Namco rilancia in Giappone il videogame Pac-Man. E chi se ne frega?

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo.

la scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo lei, Agata. Agata, dai un piccolo sforzo, io spero in ogni momento della giornata di sentire Silvana. Agata, adottata, Agata. Taglia media, circa 10 mesi, giocherellona bella, sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 34703 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica. Allora, quest'anno parte prima, domenica 31 sarà il primo appuntamento, perciò maggio, domenica 31 maggio, poi giugno, luglio, agosto, settembre. Chi vuole prenotare, contatti il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Già là per un servizio d'eccellenza, già là per darvi il meglio, già là per piante, fiori, composizioni, per un buon caffè caldo, per un piccolo bar di ristoro nel chiosco, per farvi ascoltare
la radio a comando vocale per farvi mettere la

0: app Canatina e avere così modo di ascoltare la radio ovunque in tutto il mondo. Tutto questo è Calicantus, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus, come ben sapete, che ha sempre il suo stupendo pensiero del giorno. Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, l'ha detto Émile Zola. Ed andiamo con le notizie che poi dettagliatamente darò alle 14.30. Rubio, il Rubio Loco. Ciao Giancarlo. Progressi nei negoziati con l'Iran. Perciò Rubio, fra l'altro, figlio di migrati di Cuba, e avrà dei grossi problemi poi se non credo che si risolva così facilmente con l'Iran, con uno come non l'Iran. L'Iran è un paese dittatoriale da sempre, ma uno come Trump, inaffidabile al 110%, non c'è da credere a una sua parola. Colle, senza cooperazione non c'è pace. Tajani, Italia sarà nella leadership della NATO, bravo Tajani, andiamo nella NATO e freghiamoci di aiuti esterni, poi ne parleremo dettagliatamente. Poi cosa diremo? Rimpatriati attivista raccontano di ogni Ben Gvir che andrebbe messo al capestro, veramente la procura acquiserà i video di questo dittatore, macellaio dell'israeliano. Napoli, traffico di rifiuti, due arresti, ma ormai la cronaca di Napoli è quasi giornaliera. Poi abbiamo tutte le notizie dall'estero. Andrea indagato, Andrea indagato per reati sessuali dopo la denuncia di una donna, nuovi guai per il fratello di Carlo, purtroppo, che sporca il nome dei re d'Inghilterra, perciò diciamo uno da dimenticare, mamma mia. Quando Re Carlo, meraviglioso, parlavo con Walter che risiede a Londra, è amatissimo. Rutter ha riequilibrato il peso aiuti di Kiev, Kiev perciò diciamo c'è grande aspettativa, vertice ministeriale NATO in Svezia, perciò sarà diciamo sono tante le notizie che dettaglierò alle 14.30. Poi domani sarà tempo soleggiato con caldo in ulteriore aumento, zero termico 3600 metri, temperature minime più 14, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo il primo brano per la nostra Pia di Parma. prima di Pia di Parma, mando un salutone a questa grande amica, ruberò una stella con Anonima. Meglio ascoltarla.

0: Tina, domanda per te, grande esperta di musica. Little Tony, nome d'arte, all'anagrafe comment s'appelle? No, l'Anna non lo sa. No, tu sappi che Robby che l'Anna, no, sa le cose molto più difficili. Eccolo qui. 8 secondi.
1: Antonio Ciacci.
0: 8 secondi. 8. Antonio Ciacci, di Tina, serve anche a me, Antonio 47, brava Tina, 48 ed andiamo con Irma, Irma di Fidenza, a cui mando un grosso saluto, e passano gli anni, parole veritiere.

0: Bella, bella, so che di liscio non sapete molto, latina niente proprio, niente, ha saputo Ciacci, bravissima. Chi è che cantava questa canzone con Bagutti all'epoca? Vale 3 punti chi ha riconosciuto la voce, bellissima. E a dopo, come tutti, Omar. La Patrizia, tutti i cantanti in tanti hanno fatto l'orchestra per conto loro. Aurelio, e di chi era questa voce? Eccolo qui, fuori tempo, ma te la do lo stesso.
1: Era Matteo Renzi.
0: Matteo Benzi, togliamo 3 punti a Latina, all'Anna, togliamo 3 punti a Roberto Polisano questo, eccolo qui, all'epoca non era, Roberto Polisano, grazie Anna, ti voglio tanto tanto bene, ed abbiamo invece un altro brano, attenzione, attenzione che abbiamo Antonella di Medesano che in fatto di richieste non scherza. Infatti ha richiesto un brano di Diego Zamboni che è One Moment in Time. Zamboni, altro capolavoro.

0: bello, bello rispolvero. Vale tre premi e 30 punti per voi della flottiglia onesta, per i cuor di leone, i cuor di coniglio, tre punti soli. Chi mi trova un nome al maschile, spiego bene molto, al maschile, che inizia con F. Firenze, Ferrara, Frosinone. Nome al maschile, non mi interessano le lettere, perciò il cerchio si restringe. Un nome maschile che inizia con F. Ecco il chi.
1: Fabio?
0: Prego, pronto.
1: Fabio, buongiorno.
0: Fabio, Fabio. Fabio, Fabio, sentiamo, sì.
1: Fausto.
0: Fausto, brava anche la Tina, anche la Lanna, bravissime. Fabio, Fausto, non è che siano poi a centinaia i nomi con la F, non è come le parole, sì.
1: Francesco.
0: Francesco. Per Silvana. Ma tira via col pipipipi, che rompa il bali. Oh. 5. 4. 3. 2. Uno. Guardiamo se uno famoso con questo nome vale due punti. Fiorucci. Guardiamo uno famoso. Fiorucci.

0: qui. Guardiamo, è roba di storia, eh? Sì?
1: Filippo?
2: Anna?
1: Filippo?
2: Ma è capì cosa ho detto? Anna, è capì cosa ho detto? No.
1: Sì, è Filippo, io dico se sì.
0: Bene, grazie Anna. I fraintesi sono ammessi, dai. Sentiamo.
3: Francesco, il nome battezzato è Federico, chiedo scusa.
0: Federico. Federico. Federico Fiorucci.
3: Battezzato è Francesco.
0: Sentite in sottofondo la canzone.
3: Battezzato è.
0: Allora andate voi che siete. Anna, non ho capito la tua risposta. Cosa significasse darmi un altro nome? Federico Fiorucci. Provate a guardare, poi Federico di Cremona, il nostro fisarmonicista, possiamo dire altri, Federico Barbarossa, Federico il Grande, Federico va a quel paese, andiamo con la pubblicità.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
5: Monte Camante.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion abbigliamento femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 526085, cellulare 348 0800 846 a Fidenza Calicantus per farti distinguere in ogni occasione.
11: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Veniamo alla parola dialettale, abbastanza in auge, abbastanza comune, non come quella di stamattina, che solo relegata a Fidenza, Salso, no sicuro. Come diciamo in dialetto, un prolificare, ecco, è già lui, è già lui o lei, sentiamo, sfoghiamo, no, ecco, appoggiato, sa come il metronomo andare nella nota giusta. Allora, qualcosa che prolifica molto, come gli diciamo in dialetto? Questo l'avrete sentito: Salso, Fidenza, Piacenza, Cremona, Reggio Emilia, le località di maggior ascolto di Radio Montecanate. Guardiamo se avete capito la domanda, ma non ho dubbi.
14: È un formigher.
13: Cos'è, scusa?
14: Un formigher,
13: Un formicaio. Anna, proprio non hai capito la domanda, scusa Stella. È un formigher, è pieno, vuol dire qualcosa di molto pieno. Figugera, un formigher. Anna, se te tua nuora mi darà ragione, formigher vuol dire qualcosa di pieno, che non ci sta più nelle formigher. Ho detto tutt'altra cosa o sbaglio? Prolificare, prolificare qualcosa che nasce facilmente, spontaneo, che è molto comune, è qualcosa di spontaneo, qualcosa di molto prolifico. Diciamo come i coglioni al giorno d'oggi. Prolificano molto, guardate chi comanda il mondo. Pronto? Brava Silvana, brava, bravissima, brava. No, ma la Silvana sapete perché ha capito? Perché i cuion ormai in asse mei fons, l'umia mia sempardit, brava. Prolificare, cioè nascere con facilità, il fungo nasce spontaneo, bravissima, brava. Perciò 24 a Silvana, bravissima, brava. Cosa c'entra Fourmiguer con la domanda che ho fatto? Anna, proprio scusami, non hai capito la domanda o chi per te non ha capito quello che ho chiesto. I cuion in assen mei fons. In assen de partutta mei fons. Se voi venite qui quando piove, vicino alle pioppe, per terra, nel campo, in assen de partutta. In tammi cuion. E purtroppo quelli che comandano il mondo sono i più pericolosi. Ed andiamo col prossimo brano. Un brano... poi c'è una bella domanda, bella. Andiamo con questa meraviglia per Roberta Gerra, per Pietro, per l'amico Francesco, questa canzone, la Bustarella, che dedicano a tutti i politici. È che ormai la bustarella è in auge.

0: bustarella finché c'è il mondo, esisterà sempre. È una legge antica e un metodo antico come quello della prostituzione. Va rega Anna, capissimi bene Stella, abbiamo detto stamattina Cayenne, scusate se mi soffermo perché per me è qualcosa di strano che non avevo mai sentito nel dialetto, ma sapete perché è famoso Cayenne? Vale un punto. Vedete che tutto mi dà stimolo più che la purga per sfornare nuove cazzate? Perché è famoso Cayenne? Adesso è tu du, e mi aspetta un motrio qua. È l'intuffolone, sì?
1: Perché ha ucciso suo fratello bene?
0: Guardiamo se ci sono telefonate. Perché è famoso Cayenne? Mamma mia, ne ha già fatte 12. Ne hanno già fatte, o uno o l'altra. Non do la colpa né a una né all'altra. Si divertono così. Allora diamo il punto, un punto, a Tina, ha ucciso Caino e Abele, famosa, chi logicamente, Anna, lo so che per te le domande facili non li guardi neanche, poi farò ancora una domanda un po' più difficilina. Intanto vado con la norma, però attenzione che è arrivata altra telefonata, devo toglierla. Sì, dopo. Sì, perfetto. No, è in ascolto anche lei, non solo lui, Castellina Pasi, caro tango, per la nostra norma di... Ah no, chiedo scusa, avevo programmato, poi faccio Castellina Pasi, chiedo scusa. Facciamo la Maria, dedicato tutte le Marie in ascolto, da Rosanna, la seconda telefonata qui, ho già impostato la canzone, sentitela ancora, vai.

0: Allora, per lei, Rosy, che è meglio dimenticarla, ed abbiamo adesso poi, mamma mia, mi vola via con voi il tempo, perché sto tanto bene con voi che mi vola proprio via. Allora, attenzione, ho altre tre richieste, non una, tre. Non fate più richieste, esaudisco quelle che ho già in essere. Intanto vado ancora col gioco di fortuna. Abbiamo fatto il nome maschile con la F, facciamo il nome femminile con la D. Non mi interessano le lettere, mi interessa solo che sia un nome femminile che inizia con D. Non do il premio di consolazione perché è dura, ho l'orario, che mi, il tempo che mi rincorre, come dice Mennea, Pietro Grande, Pietro Mennea, non si può rincorrere il tempo.
1: Sì?
2: Diana.
1: Chi è, scusa?
2: Diana.
1: Diana.
0: Diana Cacciatrice, Diana, Diana Cacciatrice, l'abbiamo fatto l'altro giorno, mi sembra che ho dato spiegazione, poggio di ma ognuno dice quello che vuole. Diana, mi sembra di averlo fatto, mi sembra, comunque non guardiamo perché qui posso cambiare, non è come Mina le canzoni.
1: Sì?
2: Dina?
1: Pronto?
2: Pronto, Dina.
1: Dina.
0: Per la l'Anna Dina. 5. 4. 3. Dimmi tutto.
2: Daniela.
0: Daniela.

0: Allora, vi aiuto. Vi do un punto. Non so se era, non lo so, moglie di Christian. Guardiamo se avete capito al volo. Moglie di Christian. Qualcuno, Silvana forse, l'unica che ha capito. Pronto?
1: Dora.
0: Dora. Dora Moroni. Nome battezzato è Dora. Il nome battezzato è Dora. Allora, vado con un punto alla Silvana. Eccolo qui che va a 25 ed andiamo con Caro, mamma mia, faccio tardissimo, ma per norma questo ed altro.
2: No, new message. To erase all messages, press erase again. To erase all messages, press erase again. No, new message.
0: Comunque la nostra norma di parola dedica, fa la solita dedica a Graziella, alla Diletta, agli ascoltatori della radio. Con Caro Tango di Castellina Pasi. Eccolo qui. Norma, ho tradotto giusto quello che mi hai detto? Sì. Ecco,

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare.

0: in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15, frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Allora, stop alle vostre richieste nel modo più assoluto e vado con Diletta Piante e Fiori. Mi ha scritto, sentita questa mattina. Dove? Diletta, dove l'hai sentita? Me la puoi mettere? Vita in campagna di Daniela Bergoni. Mai sentito Daniela Bergoni? Non so dove l'hai sentita, ma io cerco sempre di fare i miracoli. L'impossibile lo faccio, ma i miracoli mi è più difficoltoso. E allora guardo su YouTube. YouTube mi fa il pernacchione, perché non vorrei, non so come tu hai avuto titolo eccetera eccetera, perché se non lo dà magari lo dà Shazam, ma a me non lo dà YouTube. Io non conosco il brano, proprio YouTube non me lo dà, non posso accontentarti. Diletta, scusami, cosa ne dici se en place, che vuol dire al posto, mettiamo, la dedichiamo a tutti voi da Khalid Cantus, quando erano insieme Ruggero e Guido con un brano Piedaterra. Non dirmi addio.

0: Scusami, Diletta, che mi dice, bisogna leggerlo, eccolo qui. Scusami, ma l'ho sentita i giorni scorsi proprio a Radio Monte Canate. Allora, sono due i motivi. L'hai sentita? Ma il nome te l'avrà dato senz'altro Shazam, se l'hai sentita, detto su Shazam, ma a me YouTube non me lo dà, Diletta. Si vede che è un brano molto molto vecchio, nel senso che quando non ero a più di 40 anni, 42 per esattezza, questa radio, 42 anni, quando non c'era la possibilità di registrare, eccetera, automaticamente, ed non l'ho messo in archivio. Insomma, è dura da spiegare, perciò è un brano senz'altro molto molto retrodatato che io non avevo mai sentito. Andiamo invece con Anna di Varano. No, prima una domanda che vale un punto, saprei rispondere. Udì, Cayenne, Cayenne, Cayenne, da Messe Eblen, Eblen. Cayenne, la Messe Eblen. Dove si trova in Italia uno dei famosi, intanto italiano, più famoso museo egizio italiano e penso di tutto uno dei più grandi musei egizi di tutto il mondo. In quale città si trova? Io l'ho visto qualche anno fa, bellissimo, veramente sono referti favolosi, vale 2 punti.
1: Torino.
0: Torino, era molto facile, 2 punti per Latina. Il Museo Egizio di Torino è uno dei più famosi al mondo. 50, 51 per Tina e vado con l'ultimo brano, Ultimo, poi c'è un notiziario.
2: Message. Play back.
3: Ciao Vittorio, mi sono dimenticata di fare la richiesta. Mi fai aria di Sarrabia di Roberto Capelletti.
0: Ed ecco qui, trovata subito in seduta durante, cioè vuol dire immediatamente, Roberta Capelletti, aria di casa.

0: Bene, chi mi sa dire a Fidenza, penso che siate sportivi, è una domanda abbastanza appetibile. Chi è stato il fidentino preparatore atletico dell'Inter? Chi è stato il salsese preparatore atletico olimpionico di Salso? In atletica, non nel calcio. C'è stato un preparatore atletico salsese olimpico delle Olimpiadi. Avete sentito la squillata, la 17ª, che sia una o l'altro, uguale. Per me pari sono, a quant'altri d'intorno mi vedo, e so benissimo che parlo con un'intenditrice di lirica come l'Anna, che ha capito qual è la romanza, questo, quella, per me pari sono a quant'altri d'intorno.
1: Onesti.
0: Chi è, scusa?
1: Onesti.
0: Onesti. Onesti. Armando Onesti. Per la nostra Tina, Armando Onesti. Allora, per Salso, preparatore atletico di fama olimpionica di Salso Maggiore. Il grande Ferrari. Ferrari, che fra l'altro... eravamo a scuola insieme, grande, come la canzone di Mina. Allora, un punto a Latina, che va a 10, un punto in più di Salso. Tina 10, ne ha 8 su 10, 2 ce li ha di letta. Qui mi fermo un attimo per la pubblicità, poi ultime tragiche notizie da tutto il mondo, proprio le ultimissime notizie dell'ora.

Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla Via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla Via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene.
3: Notizie Flash.
4: Notizie Flash.
5: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo lei, Agata. Agata, dai un piccolo sforzo, io spero in ogni momento della giornata di sentire Silvana. Agata adottata, Agata. Taglia media, circa 10 mesi, giocherellona bella, sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica. Allora, quest'anno parte prima, domenica 31 sarà il primo appuntamento, perciò maggio, domenica 31 maggio, poi giugno, luglio, agosto, settembre. Chi vuole prenotare, contatti il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, già là per un servizio d'eccellenza, già là per darvi il meglio, già là per piante, fiori, composizioni, per un buon caffè caldo, per un piccolo bar di ristoro nel chiosco, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi mettere la app Canatina e avere così modo di ascoltare la radio ovunque in tutto il mondo. Tutto questo è Calicantus, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicantus, come ben sapete, che ha sempre il suo stupendo pensiero del giorno. Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, l'ha detto Émile Zola. Ed abbiamo per la flottiglia la procura valuta il reato di tortura da parte dell'esercito macellaio israeliano. Esercito macellaio in acque internazionali, portate poi in Israele, vergogna, vergognatevi, poi espulsi, raccolti, malmenati, alcune ragazze violentate, ce n'è di tutto un po', si indaga sull'uso dell'abbordaggio, cose che non mi sarei mai israeliano convinto, ma non sono fortunatamente tutti così convinto, mai arrivato a dover dire parole come queste, ignobili. Colle senza cooperazione non c'è la pace, messaggio di Mattarella al convegno di ASFIS, unire le forze e affrontare le sfide. È un presidente cui è inutile che io lo dica, mi piace bombene tantissimo, è un grande presidente. Purtroppo l'idiozia dei social minimizza questo amor di presidente dalla mia parte e dalla parte perlomeno del 90% degli italiani. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo sia nell'Unione Europea sia nella NATO, parte leadership dell'alleanza in Europa, lo dice al vertice in Svezia. Riusciremo a contare un po' di più sul fronte ucraino? Tajani conferma il pieno sostegno, lo diciamo a Conte e la Schneider, pieno sostegno dell'Italia militarmente alla Kiev e politicamente. Riferiscono di avere un contatto con i colleghi europei. Questo è un parlare di una saggezza enorme, proprio enorme. Ed abbiamo domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, più di 6 milioni di italiani, è un bel test, più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne in 700 comuni, fra cui capoluoghi di provincia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Agogò, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Perciò vedremo, sarà un piccolo ma grande test
6: per il governo. Credetemi, sarà un test di prova non indifferente. Ed abbiamo invece allarme Eurogruppo su crisi energetica, perciò non deve diventare una crisi fiscale, lo dice il presidente dell'Eurogruppo Pierre Cacaris. Nel periodo Nicosia spiega che i paesi stanno cercando di equilibrare un po' il sostegno ai cittadini, imprese, per la tenuta dei conti. Diciamo quello che ha combinato il Trump di una enormità che ha fatto traballare e tremare il mondo. È quello che ha combinato quell'uomo che almeno mi auguro fossero colpiti solo coloro che l'hanno votato e hanno avuto fiducia, una fiducia comunque che era visibile a tutti, che non poteva dare frutti. Giorgetti, taglio accise fino al 7 giugno. Allora si cerca di rimandare, si cerca di tagliare le accise per gli automobilisti. Insomma, siamo, si dice, nella pattona fino al collo. Pattona, ho detto, perciò vedremo come si districherà il governo italiano da questo putiferio che ha diciamo innescato il grande Trump. Flottiglia italiani all'ospedale di Istanbul, circa 50 attivisti ricoverati in ospedale ad Istanbul per le botte degli squadristi israeliani, squadristi israeliani durante il periodo di detenzione. Sono squadristi, lo riferiscono fonti della Global Sonde Flotilla, tra loro anche italiano. Stiamo cercando in ogni modo di appurare le condizioni di salute, spiega portavoce Maria Elena D'Elia. Si riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie, alcuni addirittura sono sotto shock. Perciò gli squadristi israeliani hanno colpito. Hanno colpito il guaio non in casa loro, ma in acque territoriali a basso Israele. Nel modo più assoluto non è più l'Israele che io riconosco e ho riconosciuto dalla fine della guerra fino ad oggi, fino a poco tempo fa. Napoli, fino a quando ha maciullato 73.000 palestinesi nella loro terra e nella striscia di Gaza. Napoli, traffico, rifiuti, due persone in galera, poi dicono che le galere sono strette, ci vadano rifiuti coordinati dalla direzione antimafia di Napoli, accusati a vario titolo di reati per traffico illecito di rifiuti, associazione delinquere, riciclaggio. Sono altri 9 gli indagati. Non c'è giorno, badate bene, che io non debba dare notizie di delinquenza a Napoli. Non passa giorno. Secondo quanto riportato Sky News, l'ex principe Andrea non è più non ha più nessun titolo, fratello minore di Re Carlo, sarebbe indagato per atti atti sessuali. Una donna ha denunciato di essere stata portata nell'ex residenza del principe a Windsor a scopi sessuali. Andrea, che ha sempre negato ogni illecito, è già sotto indagine per cattiva condotta in ufficio pubblico. Avrebbe rivelato notizie riservate al pedofilo Epstein. Insomma, non è un, pensate, la povera regina Elisabetta, la grande, meravigliosa regina Elisabetta si volterà, come diciamo noi in dialetto, nella cassa per questo figlio. Rubio, progressi negoziati in Iran. Ma io ci credo fino là. Principio, Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari e mi sembra più che giusto che possa dare affinità al, diciamo, alla, quello che è il nucleare, ma solo a scopi pacifici. Lo dice il segretario Rubio, purché d'accordo, poi assicura il dislocamento delle truppe statunitensi in Europa è un'azione punitiva, non è un'azione punitiva, ma un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati. Quali sono adesso i vostri alleati, Rubio? Non capisco quali possano essere. Ormai li avete persi tutti. Trump, in virtù della riuscita elezione dell'attuale presidente in Polonia, che ha avuto l'onore di appoggiare il nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno 5.000 soldati in Polonia. Quanto scrive sul presidente USA, Trump, in polemica con la NATO, ha recentemente deciso di presentare, ridurre la presenza militare americana in Europa. Io mi auguro che non ci sia più un soldato americano in Europa, me lo auguro con tutto il cuore, e che l'Europa si svegli e non diamo retta ai bonisti, non diamoci retta, nel modo più assoluto faccia da solo, come ha sempre fatto, a scopi di difesa, non di offesa, e che tuteli il suo territorio, ma con un'unica unità militare, non 27 o 47, unica, sarebbe la potenza più grande al mondo di democrazia che io possa pensare. Ed abbiamo domani sabato. Ci sarà soleggiato con caldo in un ulteriore aumento, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 14, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
7: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi, Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa,

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ancora con voi per il nostro consueto appuntamento latino del venerdì pomeriggio, come sempre Carlo DJ, Radio Montecanate e i grandi successi della musica latina, e cominciamo subito in baciata dall'ultimo lavoro che stiamo producendo, e il mio socio Axi è un album digitale, arriva alla baciata che ci sta dando tantissime soddisfazioni, si chiama La Reina.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 241085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Señoras y señores, para ustedes, Carlos DJ.
6: Rieccoci in diretta, i successi della musica latina, sempre pronti per voi, per farvi ascoltare questi brani che veramente ci faranno tanto, tanto ballare durante questa estate 2026.

E termina qua il nostro appuntamento latino. Grazie a tutti per essere stati con noi anche quest'oggi. Noi ci saremo anche venerdì prossimo, se vi farà piacere, e vi aspettiamo assolutamente numerosissimi. E come sempre, buon weekend!

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte, sempre.
10: Sheriff, net mei testecchi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
11: Me no, ma de 5 è da che il pan?
12: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
11: Ho bella capito, il fornava delle parole è stato un po' tutto. E mi mettendo per subito andare.
10: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crespo porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre, rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra, e ad esaurimento lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro, e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
2: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
2: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia, ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, gres porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito, da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi, anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti, e ricorda, box doccia a misura da Baroni Ceramiche. Tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!
3: Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
2: Cuore matto. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Volare. Pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche a Sanguinaro sulla via Emilia. Ricorda, pellet a 4,49 da Baroni Ceramiche, piastrelle, Crest porcellanato in offerta, come pure stufe a pellet e caminetti. Si montano in opera, lavoro finito. Da Baroni Ceramiche, mobili bagno, sanitari, rubinetterie, e li montiamo a richiesta del cliente. Inoltre rifacimento bagni completi anche via vasca per mettere box doccia con nostri specialisti. E ricorda, box doccia a misura. Da Baroni Ceramiche, tanto materiale ad esaurimento stock per liquidazione della nostra mostra e ad esaurimento. Lo trovi sulla via Emilia a Sanguinaro e ti aspettiamo per una visita e un buon caffè in compagnia. Ciao ciao!

agli amori finiti, alle storie passate, ai giorni vissuti nelle giornate colorate. La chiamano nelle favole la maledizione dell'amore, dove sei veramente amato ti si chiuderà per sempre il cuore. C'è una cosa che puoi fare: non restare ad aspettare, ma tornare su quel fiore e riprendere.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, un'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAE 4,84%.
4: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
5: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 22 maggio.
1: Oggi la Chiesa ricorda il beato Attone Vescovo dell'Ordine di Vallombrosa, il cui culto è quasi esclusivamente vivo a Pistoia.
0: Giacché Attone è un nome pressoché scomparso, tanti auguri a quei pochissimi che si chiamano Atto.
1: Atto, per quanto possa sembrare strano, non è un vero e proprio nome.
0: A Roma, difatti, nel linguaggio fanciullesco, Atta corrisponde al nostro papà. Infatti il nome si avvicina notevolmente alla parola gotica Atta, che vuol dire appunto

0: Alessandro Manzoni nacque a Milano il 7 marzo del 1785 da Pietro e Giulia Beccaria, figlia di Cesare Beccaria, autore del famoso libro Dei delitti e delle pene.
1: Le prime composizioni poetiche del Manzoni sono un'esaltazione della libertà. Sentiva il peso della tradizione illuministica e presto maturarono in lui ideali liberali e nazionali.
0: A Parigi, dove aveva accompagnato la madre, venne a contatto con un ambiente culturale più vivo di quello milanese. Scrisse gli inni sacri, poi seguirono le due tragedie, il Conte di Carmagnola e la Delchi. In quegli anni cominciava a scrivere I Promessi Sposi, di cui un primo abbozzo fu steso tra il 1821 e il 1823. Nel 1821 scrisse due celebri odi politiche, Marzo 1821 e 5 maggio.
1: Negli anni che seguirono, fino al 1840, continuò ad elaborare I Promessi Sposi, che nel 1842 ebbero la loro stesura definitiva.
0: Il vero interprete del romanticismo italiano e del Risorgimento fu proprio Alessandro Manzoni. Egli soddisfece l'esigenza romantica di una letteratura popolare. Infatti, nei Promessi Sposi, i protagonisti, Renzo e Lucia, sono umile gente del popolo.
1: Alessandro Manzoni si spense a Milano il 22 maggio 1873.
0: Corleone, maggio 1964. Luciano Liggio, ricercato da 16 anni per vari omicidi, viene catturato al termine della più tenace caccia all'uomo organizzata dai tempi del bandito Giuliano.
1: Liggio, scovato dal commissario Mangano, va in carcere con l'ambulanza. Non riesce a camminare a causa di una infezione polmonare.
0: E passiamo quindi al consueto appuntamento con i record.
1: Oggi parleremo di Margot Hemingway, che oltre ad essere una bellissima ragazza, ha raggiunto anche un primato davvero invidiabile. Sembra che nel maggio del 1975 questa ragazza, che all'epoca era fotomodella, abbia firmato il contratto più vantaggioso nella storia della fotografia pubblicitaria. Appena $1 milione, circa 900 milioni di lire.
0: E con Margot Hemingway abbiamo terminato anche oggi. L'appuntamento è per domani, 23 maggio, per un nuovo almanacco. A risentirci.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

volete adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo
LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo lei, Agata. Agata, dai un piccolo sforzo, io spero in ogni momento della giornata di sentire Silvana, Agata adottata, Agata. Taglia media, circa 10 mesi, giocherellona, bella, sulla mia pagina Facebook, contattate EMPA Adozione Parma 34703 61 628. Poi abbiamo il comune di Borgo Valditaro e la provincia di Parma che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica. Allora, quest'anno parte prima, domenica 31 sarà il primo appuntamento, perciò maggio, domenica 31 maggio, poi giugno, luglio, agosto, settembre. Chi vuole prenotare, contatti il 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori, già là per un servizio d'eccellenza, già là per darvi il meglio, già là per piante, fiori, composizioni, per un buon caffè caldo, per un piccolo bar di ristoro, nel chiosco, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, per farvi mettere la app canatina e avere così modo di ascoltare la radio ovunque in tutto il mondo. Tutto questo è Calicanthus, pagamento di bollette di qualsiasi genere. Calicanthus, come ben sapete, che ha sempre il suo stupendo pensiero del giorno. Il compito più alto di un uomo è sottrarre gli animali alla crudeltà, l'ha detto Émile Zola. Ed abbiamo per la flottiglia, la procura valuta il reato di tortura da parte dell'esercito macellaio israeliano. Esercito macellaio in acque internazionali, portate poi in Israele, vergogna, vergognatevi, poi espulsi, raccolti, malmenati, alcune ragazze violentate, ce n'è di tutto un po'. Si indaga sull'uso dell'abbordaggio, cose che non mi sarei mai un
israeliano convinto, ma non sono fortunatamente tutti così convinto, mai arrivato a dover dire parole come queste, ignobili. Colle senza cooperazione non c'è la pace. Messaggio di Mattarella al convegno di ASFIS, unire le forze e affrontare le sfide. È un presidente cui è inutile che io lo dica, mi piace bombene tantissimo, è un grande, grande presidente. Purtroppo l'idiozia dei social minimizza questo amor di presidente dalla mia parte e dalla parte perlomeno del 90% degli italiani. Il ministro degli esteri italiani ribadisce che l'Italia vuole avere un ruolo sia nell'Unione Europea sia nella NATO, parte leadership dell'alleanza in Europa, lo dice al vertice in Svezia. Riusciremo a contare un po' di più sul fronte ucraino? Tajani conferma il pieno sostegno, lo diciamo a Conte e la Schneider, pieno sostegno dell'Italia militarmente alla Kiev e politicamente. Riferiscono di avere un contatto con i colleghi europei. Questo è un parlare di una saggezza enorme, proprio enorme. Ed abbiamo domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, più di 6 milioni di italiani, è un bel test, è un bel test, più di 6 milioni di italiani sono chiamati alle urne in 700 comuni, fra cui capoluoghi di provincia, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Agogò, Crotone, Reggio Calabria, Messina, Enna e Agrigento. Perciò vedremo, sarà un piccolo ma grande test per il governo. Credetemi, sarà un test di prova non indifferente. Ed abbiamo invece allarme Eurogruppo su crisi energetica, perciò non deve diventare una crisi fiscale, lo dice il presidente dell'Eurogruppo Pierre Cacaris. Nel periodo Nicosia spiega che i paesi stanno cercando di equilibrare un po' il sostegno ai cittadini, imprese, per la tenuta dei conti. Diciamo quello che ha combinato il Trump è di una enormità che ha fatto traballare e tremare il mondo. È quello che ha combinato quell'uomo che almeno mi auguro fossero colpiti solo coloro che l'hanno votato e hanno avuto fiducia, una fiducia comunque che era visibile a tutti, che non poteva dare frutti. Giorgetti, taglio accise fino al 7 giugno. Allora si cerca di rimandare, si cerca di tagliare le accise per gli automobilisti. Insomma, siamo, si dice, nella pattona fino al collo. Pattona, ho detto, perciò vedremo come si districherà il governo italiano da questo putiferio che ha
diciamo, innescato il grande Trump. Flottiglia italiani all'ospedale di Istanbul, circa 50 attivisti ricoverati in ospedale ad Istanbul per le botte degli squadristi israeliani, squadristi israeliani durante il periodo di detenzione. Sono squadristi, lo riferiscono fonti della Global Sound Flotilla, tra loro anche italiano. Stiamo cercando in ogni modo di appurare le condizioni di salute, spiega portavoce Maria Elena D'Elia. Si riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie, alcuni addirittura sono sotto shock. Perciò gli squadristi israeliani hanno colpito il guaio non in casa loro, ma in acque territoriali a basso Israele. Nel modo più assoluto non è più l'Israele che io riconosco e ho riconosciuto dalla fine della guerra fino ad oggi, fino a poco tempo fa. Napoli, fino a quando ha maciullato 73.000 palestinesi nella loro terra e nella striscia di Gaza. Napoli, traffico, rifiuti, due persone in galera, poi dicono che le galere sono strette, ci vadano rifiuti coordinati dalla direzione antimafia di Napoli, accusati a vario titolo di reati per traffico illecito di rifiuti, associazione delinquere, riciclaggio. Sono altri 9 gli indagati. Non c'è giorno, badate bene, che io non debba dare notizie di delinquenza a Napoli. Non passa giorno. Secondo quanto riportato Sky News, l'ex principe Andrea non ha più nessun titolo, fratello minore di Re Carlo, sarebbe indagato per atti sessuali. Una donna ha denunciato di essere stata portata nell'ex residenza del principe a Windsor a scopi sessuali. Andrea, che ha sempre negato ogni illecito, è già sotto indagine per cattiva condotta in ufficio pubblico. Avrebbe rivelato notizie riservate al pedofilo Epstein. Insomma, non è pensate la povera regina Elisabetta, la grande, meravigliosa regina Elisabetta si volterà, come diciamo noi in dialetto, nella cassa per questo figlio. Rubio, progressi negoziati in Iran. Ma io ci credo fino là. Principio Teheran non potrà mai dotarsi di armi nucleari e mi sembra più che giusto che possa dare affinità al quello che è il nucleare, ma solo a scopi pacifici. Lo dice il segretario Rubio, purché d'accordo, poi assicura il dislocamento delle truppe statunitensi in Europa è un'azione punitiva, non è un'azione punitiva, ma un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati. Quali sono adesso i vostri alleati, Rubio? Non capisco quali possano essere. Ormai li avete persi tutti. Trump, in virtù della riuscita elezione dell'attuale presidente in Polonia, che ha avuto l'onore di appoggiare il nostro rapporto con lui, sono lieto
di annunciare che gli Stati Uniti invieranno 5.000 soldati in Polonia, quanto scrive sul presidente USA Trump in polemica con la NATO, ha recentemente deciso di presentare, ridurre la presenza militare americana in Europa. Io mi auguro che non ci sia più un soldato americano in Europa, me lo auguro con tutto il cuore, e che l'Europa si svegli e non diamo retta ai bonisti. Non diamoci retta, nel modo più assoluto faccia da solo, come ha sempre fatto, a scopi di difesa, non di offesa, e che tuteli il suo territorio, ma con un'unica unità militare, non 27 o 47, unica, sarebbe la potenza più grande al mondo di democrazia che io possa pensare. Ed abbiamo domani sabato, ci sarà soleggiato con caldo in un ulteriore aumento, zero termico a 3600 metri, temperature minime più 14, massime più 30, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma da 5 cata da quel pan?
5: Ma no, da 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

più la musica, giusto finisse qui. Che senso ha questo dannarsi?

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
2: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
3: Sì, spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
2: 0524 689226.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
7: What are you?

Special DJ, preparazione al weekend, pezzettone di musica partiti dalla Madonna, Vogue, usato anche nella colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2 Super Hits, e poi andare. Oh, ciao, ciao, preparazione al weekend, Roberto Bastani con voi.

Bella musica, ragazzi, insieme a Roberto Vezzani sui 103, insieme al ritmo di Lady Gaga, dalla colonna sonora del Devil Wears Prada 2.

sangue. Bel pezzettone, ed ora Madame. No, dall'inizio, perché questo mi spacca. È uno dei pezzi superisti del momento. Madame insieme a Marrakesh, volevo capire.

Not Falling Down, pezzettone di Nemesis su RMK. La carinissima Olivia Rodrigo, Drop Dead, video da vedere. Preparazione al weekend, Roberto Bassani con voi.

Carina ragazzi, che dolcezza. Musica per le nostre orecchie radiofoniche. C'è il nuovo di Nate, si intitola Forte.

tra strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo gli alieni, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

ragionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte.
1: Nature, il nuovo singolo si intitola Forse. Serena Brancale è super hit dell'estate.

0: bellissimo nuovo pezzo di Somewhere. Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar e poi Canate Shopping con Silvio Sacquisse e continua lo Special DJ.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Porno, il nuovissimo di Bambole di Pezza. E The Porn, il nuovo di Madonna insieme a Sabrina Capcia. Bring it up.

American Girls. Ancora pochi minuti, poi c'è il Mixing Time, Roberto Bezzano nella console, l'ultima mezz'ora insieme, poi arrivano anche i saluti. Ma intanto c'è Samurai J, Ossessione.

0: Da Roberto Bezzani è tutto, appuntamento a lunedì 19:30-21:30, Special DJ, preparazione alla nuova settimana. L'ultima di maggio è proprio estate con noi. Ciao amigos!
1: Special DJ Roby Bezzani.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Poi la la la la!
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
1: Sempre Radio Montecanate
5: RMK
1: 103.1 in FM.
5: In FM
1: gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente:

con lei dormo la notte, divido la notte, una notte forse lei mi sposerà. Ora c'è una miniera che ci danno meglio dire l'ora per andare giù. Quando usciamo inciampiamo nelle stelle, perché le stelle ormai